scelto di codici dove si volgere, scelto tre indici dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche carbuglio si troverà. Scelto di codici dove si volgere, scelto tre indici dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche carbuglio.

siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come un vivere siam a si a caso, abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso, guardate, bel piede, osservate,

0: passerebbe tutta la far, si passerebbe tutta la far.
1: A che dal ridere,
0: fa ridere,
1: la mal di vivere,
0: e sullo ridere, passo e piano, e le vincere si può scoccare.
1: A che dal ridere,
0: fa ridere,
1: la mal di vivere,
0: e sullo ridere.

0: patron di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi manderò.